0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ni vsak bogataš srečen in ni vsak kreveš nesrečen. Sreča vedno izhaja iz nas, iz prepričanja in hvaležnosti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Spiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori.